0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: me.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità,

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso là.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamin Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
8: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
7: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 190 di Coazze si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Avigliana in orario 8:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori è chiusa la provinciale 51 nel comune di San Germano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia l'appuntamento del mattino sino alle 10 per raccontare tante notizie di gossip. Allora parleremo di questa brutta caduta di Noemi, che cade dal palco durante il concerto, trasportata in ospedale per accertamenti, capiremo come sta. Parleremo anche di Fedez, papà per la terza volta, Chiara Ferragni e il concerto, scusate, il commento criptico per quanto riguarda appunto l'immagine di Fedez insieme a Giulia Onegger, la sua compagna, adesso anche mamma del suo piccolo Edoardo. E poi parleremo di Elodie e Francesca Nuledini al concerto di Bad Bunny. Praticamente sapete, no, che c'è stata una fortissima grandinata, a un certo punto è stato interrotto, dunque loro sono rimaste letteralmente in mutande. Parleremo di questo e poi parleremo anche di altre notizie legate al mondo della televisione. Tutto questo come sempre insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Tropico con Quasi Blu, e allora Fiocco Blu per Fedez e Giulia Onegger, che il 16 luglio hanno accolto il loro primo figlio, Edoardo Lupo Lucia, nato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper, già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, ha annunciato la nascita sui social pubblicando una serie di tenere fotografie e affidando la propria emozione a poche parole: una gioia così grande.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Dunque, momenti di apprensione durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina in provincia di Chieti. L'artista è caduta dal palco mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno assistita e successivamente trasportata all'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono al momento note. L'incidente ha portato alla sospensione del concerto intorno alle 22:30. Con una nota, il comune di San Salvo ha espresso vicinanza alla cantante augurandole una pronta guarigione e ha annunciato il rinvio dello spettacolo dei fuochi d'artificio previsto al termine della serata in segno di rispetto per quanto accaduto. Dunque, al momento non sappiamo quali siano le condizioni di Noemi, ma avremo modo nel corso della giornata di aggiornarci sulle sue condizioni.

0: Vabbè, giustamente c'è chi va al concerto di Bad Bunny per godersi l'evento e chi invece finisce protagonista di una scena da commedia romantica senza nemmeno volerlo. Allora, il caso di Elodie e la fidanzata Francesca Nureddini, che quando la violenta grandinata ha interrotto la seconda parte del concerto, non si sono perse d'animo e hanno trasformato appunto la serata in un fuori programma decisamente più intimo, realizzando video di balletti improvvisati e poi pubblicandoli sui social, che sono diventati immediatamente virali. Del resto, la loro chimica in video non è mai stata un mistero e si vede, no, il loro feeling. Insomma, dopo questa violenta grandinata hanno deciso poi di ritirarsi e realizzare questi video da pubblicare sui social.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara in direzione Venezia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Dunque, ormai siamo abituati, no, a queste situazioni imprevedibili, forti grandinate, raffiche di vento, e dunque forse l'estate smetterà di essere la stagione dei concerti per eccellenza, di pari passo, no, alla sua metamorfosi nella stagione della grande instabilità meteorologica. Ne hanno pagato le spese gli 80.000 accalcati per la seconda data della star portoricana Bad Bunny all'ippodromo di Milano, investiti da questa violentissima pioggia e chicchi di grandine che hanno costretto a interrompere lo show. Allora, i biglietti saranno rimborsati, il concerto era stato interrotto e annullato, e dunque l'organizzazione ha detto tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo, rimborso che specificano nella nota comprende sia il valore nominale del biglietto che il 15% di commissione di prenotazione.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Yeah!

0: Comunque si sono concluse nelle Filippine le registrazioni dell'Isola dei Famosi dopo 41 giorni di riprese segnati da sole, pioggia, vento, umidità e persino la coda di un tifone. A raccontare la chiusura di questa avventura è stata proprio Selvaggia Lucarelli alla guida della nuova edizione del reality di Canale 5, il suo debutto da conduttrice in prima serata in onda a fine settembre. Sui profili social Lucarelli ha pubblicato una lunga riflessione sulla fine del programma in cui si sofferma sul valore del lavoro di squadra e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a portare la nave in porto, dal suo girl team fino al fidanzato Lorenzo al suo fianco, anche in questa esperienza definita dalla stessa conduttrice il programma più complesso di sempre.
1: Radio Italia 1.

0: Allora si chiude qui la prima parte dello spazio dedicato alle notizie di gossip. Ci risentiremo dalle 14 alle 15 come sempre su Radio Italia 1.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore, scrittore. Ed è tutto, a più tardi.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore a Novara in entrambe le direzioni. Per un veicolo in panne segnaliamo rallentamenti sulla statale 30 della Val Bormida a Spigno Monferrato in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 6 Torino-Savona tra Marene e Fossano in direzione Savona. Infine segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 255 nel comune di Melazzo e sulla provinciale 19 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: notte. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: next. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Stare

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti.

0: tutti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
1: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più al 118, constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
0: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato, che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate, purtroppo da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Italia 1.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buon pomeriggio, ancora un'ora insieme per raccontare tante notizie di gossip e non. Allora, sapete che stamattina abbiamo parlato, no, dell'incidente a Noemi, che è caduta dal palco durante il concerto in piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina in provincia di Chieti. Allora, c'è un aggiornamento sul suo stato di salute, se non sbaglio c'è anche un'immagine, no, di Noemi con la borsa del ghiaccio sulla testa, credo sia da un letto d'ospedale, quindi non è stata una caduta leggera quella che naturalmente ha visto protagonista Noemi. Parleremo poi di televisione, insomma tante notizie come sempre insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

il caso di dirlo. Tu cosa fai stasera? Cadi dal palco, perché purtroppo è successo davvero alla povera Noemi, che è caduta dal palco durante il concerto gratuito in piazza Cristoforo Colombo a San Salvo Marina, provincia di Chieti. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 22:30. L'esibizione è stata immediatamente interrotta per consentire l'intervento dei soccorritori e la cantante è stata trasferita all'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto. E lei ha detto: non era mia intenzione fare, no, delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista, ecco, e mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore. Allora, da quello che sappiamo, che naturalmente grazie ad alcuni media locali hanno parlato di una ferita alla testa e del sospetto di una frattura al naso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1. We will-

0: Allora, era il 20 luglio del 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse la Luna. Il modulo lunare con a bordo gli astronauti atterrò nel mare della tranquillità, mentre naturalmente Michael Collins rimase in orbita nel modulo di comando. Poche ore dopo Armstrong compì il primo passo sulla superficie lunare, un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, che ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, nonostante Fedez si sia più volte battuto per non esporre i figli sui social, fa una piccola eccezione immortalando un momento di dolce quotidianità in famiglia con la compagna Giulia e il piccolo Edoardo, nato il 16 luglio. Allora, si vedono loro sul divano di casa a Milano, un appartamento che i fan del cantante hanno imparato a riconoscere attraverso le sue stories sui social. Si vedono Fedez che guarda la finale del mondiale e la compagna Giulia che tiene teneramente in braccio il piccolo Edoardo.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Allora, qualche giorno fa circolava questa notizia, quasi per certa c'è la presenza di Barbara D'Urso in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli al programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, ma adesso lei frena e dice decideremo a settembre, quindi ancora presto per avere la conferma di questa notizia che, ripeto, circolava ormai da qualche giorno, quindi staremo a vedere.
1: Radio Italia 1.

Arasatei con È sopra di me. E allora, la prima volta in Sicilia di Jennifer Lopez non poteva certo passare inosservata, oscillando con disinvoltura tra le vette dell'alta moda e il blu profondo del mare. Dopo aver blindato l'evento della Maison Dolce & Gabbana con una di quelle performance che ridefiniscono il concetto di pop star globale, l'artista americana ha scelto la via del largo per smaltire le fatiche del palcoscenico. Al suo fianco, sul ponte di uno yacht che ridefinisce il concetto di lusso, c'è Giuseppe Gioffrè, il ballerino calabrese che da anni scorta la diva nei tour mondiali e che qui si conferma perfetto compagno di ballerino.

0: Allora, per Belen Rodriguez sembra essere tornato il sereno dopo mesi difficili. Ricovero a maggio, la showgirl argentina si sta godendo un'estate all'insegna degli affetti più importanti, circondata dall'amore della famiglia. La destinazione scelta per le vacanze è Albarella, l'isola privata nel parco del Delta del Po, che Belen considera da tempo il posto del cuore. Lontana dal caos, Belen si è concessa giornate all'insegna della leggerezza in una location esclusiva. L'isola, immersa nella natura, è caratterizzata da ampi spazi verdi, spiagge e acque cristalline. È una vera oasi di pace. Tra pinete, piste ciclabili e la possibilità di incontrare daini e fenicotteri, è una delle destinazioni ideali soprattutto per i piccoli, che possono vivere il soggiorno in totale libertà.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Allora, prima di chiudere c'è un messaggio audio, il messaggio della nostra Fiammetta. Buon pomeriggio.
2: Ciao Davide, buongiorno. Come stai?
1: Bene.
2: Io tutto bene, grazie. Buon lunedì pomeriggio.
1: Grazie.
2: A tutti. Allora Davide, siccome non ho sentito finora la radio perché non ho potuto, la canzone non so cos'è passato, te la lascio scegliere a te. Un saluto a tutti, col cuore. A domani. Ciao Davide.
1: Ciao, col cuore. Allora, c'è una novità che stiamo suonando da un po' di giorni ed è la canzone di settembre che si intitola Due settimane e che voglio dedicare alla nostra Fiammetta e anche naturalmente a tutti gli altri Italia Unici. Si chiude qui lo spazio del pomeriggio, lo spazio di un'ora sino alle 15. Ci risentiremo poi domani mattina dalle 9 alle 11. Vi auguro un ottimo lunedì.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza, chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale, un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, la appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili.

auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 51 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Germano Vercellese in fascia oraria 7-18. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
8: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra, ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire. Quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente. Quindi siamo molto molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Radio Italia 1.
9: Ok, 20-25. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Amici, buon pomeriggio, buona settimana, in onda con Sergio Melito, 17:05 minuti. Oggi il pomeriggio comincia con me, non c'è la Simo che ritroveremo domani e soprattutto ci sono un'ora prima del previsto io che starò con voi fino alle ore 20. Come va? Avete cominciato al meglio questa nuova settimana, ben trovati su Radio Italia 1. Qualche grado in meno, lo avete avvertito, un po' di venticello lo state assaporando e gustando. Pare che anche nei prossimi giorni, insomma, le temperature rientreranno, non certo tanto da far freddo, ma rientreranno nella media. Staremo a vedere. Per il momento è piacere di ritrovarvi. Eccoci qui oggi. Lusso, un'ora in più dalle 17 alle 20. A questo proposito ricordo subito il numero WhatsApp 347-049-3131. Musica, notizie e quant'altro ci farà compagnia fino alle 20. Partiamo, Clara e San Giovanni. La tua musica.

0: E allora abbiamo cominciato così con Clara e San Giovanni, le ragazze, 9 minuti dopo le 17. È stato un weekend di sport, e che sport! Spagna campione del mondo, quindi il gol di Torres, Ferran Torres al 106esimo ha fatto abdicare l'Argentina, quindi campioni del mondo gli spagnoli, la Roja sul tetto del mondo. Per quanto riguarda la Formula 1, Kimi Antonelli vola, vince a Spa e si commuove, Leclerc secondo, lo insegue fino alla bandiera a scacchi, Russell invece si ritira. E poi ancora notizie riguardanti il tennis. Quando tornerà in campo Sinner in vista degli USA Open 2026? Yannick è in vacanza dopo il bis a Wimbledon, ma potrebbe giocare già a inizio agosto a Montreal in Canada per provare a vincere tutti i 1000 in stagione. Per quanto riguarda il ciclismo, per quanto riguarda il Tour de France, Vingegaard costretto a ritirarsi dopo una brutta caduta. Pogacar, la corsa non è più la stessa, il danese secondo in classifica è andato a sbattere violentemente contro un marciapiede, abbiamo avuto un controllo antidoping questa notte, magari con meno riposo anche questo ha avuto un peso, ha sottolineato il corridore. E allora, certo, ieri c'era anche la nostra Laura Pausini in America per quanto riguarda la finalona insieme anche a Robbie Williams, avete visto, l'unica cantante italiana davvero famosa nel mondo, va bene. Allora, tra poco parleremo di sole a pagamento anche di notte, via libera ai mega specchi nello spazio. Ne parliamo tra poco su Radio Italia 1. Prima abbiamo Demi Lovato con Fast.
1: Radio Italia 1.

su Radio Italia 1, Enrico Nigiotti. Questa era Maledetti Innamorati. Allora, sole a pagamento anche di notte. Beh sì, presto anche il buio potrebbe diventare un servizio da accendere e spegnere a comando. È il progetto di una startup californiana che sta sviluppando una costellazione di satelliti dotati di grandi superfici riflettenti, progettate proprio per convogliare la luce del sole verso aree mirate della superficie terrestre quando, dopo il tramonto. Quindi l'idea è di offrire luce solare su richiesta a parchi fotovoltaici, cantieri, squadre di soccorso, aree remote ed eventualmente campi agricoli o spazi destinati a eventi. Il fondatore di questa startup, durante presentazioni e interviste, praticamente ha indicato una possibile tariffa di circa $5,000 l'ora, salute, per la luce prodotta da un singolo specchio, a condizione di sottoscrivere un contratto per almeno 1,000 ore all'anno. Te capì? Il progetto, non ci crederete mai, ma ha già attirato le proteste di astronomi, biologi ed esperti di inquinamento luminoso che temono conseguenze per le osservazioni scientifiche, i ritmi circadiani di persone e animali, gli ecosistemi, la sicurezza di piloti e automobilisti. Però questa startup, tuttavia, ha appena ottenuto il primo via libera fondamentale. Infatti il 9 luglio scorso lo Space Bureau della Federal Communication Commission ha autorizzato con una serie di condizioni il dispiegamento e l'utilizzo del primo satellite dimostrativo e delle frequenze radio necessarie a controllarlo. Staremo a vedere se questo progetto di sole a pagamento anche di notte andrà in porto oppure no.

0: Oh yeah, oh yeah, Maroon 5, Lil Wayne, Love Is Like. Sono le 17.24, buon pomeriggio cari Radio Italia Unici, o voi che stupiti dite: ma chi ci fa il Sergio Belito quest'oggi già a quest'ora lì? Oggi va così, insieme a voi dalle 17 alle 20, salutiamo la Simona che ritroveremo puntualmente domani alle 15. Oggi invece è andata bene a me, perché ho l'opportunità, la possibilità di stare un'ora in più con voi, spero gradiate la cosa, fatemelo sapere, anche invece anche solo per dire no, non è vero, preferivo la Simona e quindi quando torna 347 049 3131, insomma scrivete che vi pare, dai.
1: Radio Italia 1.

0: scusa, sorry, lo siento. Pinguini tattici nucleari, 17:31 minuti. Adesso ci sono gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Poi torneremo su Radio Italia 1 con Kamrad e la sua Yug Yourself.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, segnaliamo code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

17:36 minuti, Jubal con Ocean House su Radio Italia 1. Allora parliamo ancora un po' di tecnologia dopo aver parlato di possibilità di luce solare a pagamento grazie a questa startup americana. Adesso vi comunico che nei giorni scorsi nelle campagne trevigiane un piccolo drone made in Italy ha stabilito un primato mondiale. Il più lungo volo continuativo per un velivolo ad ala fissa senza equipaggio sotto i 3 metri di apertura alare, il drone, che si chiama Guardian XL e sviluppato da un'azienda di Mogliano Veneto, ha volato ininterrottamente per 24 ore e 5 minuti senza mai atterrare, e l'obiettivo del test era verificare l'efficacia dell'integrazione di celle fotovoltaiche su strutture ultraleggere, e il successo aprirà la strada a missioni di monitoraggio ambientale ma anche a sicurezza e telecomunicazioni d'emergenza a lungo raggio. Complimenti quindi a Guardian XL. La tua musica.

0: Chaka Khan, Snoop Dogg, questa era Boogies in My Soul, 17:41 minuti, Radio Italia 1, lunedì 20 luglio con Sergio Melito fino alle 20, andiamo avanti e torniamo a parlare di musica italiana, ok, lo facciamo con Nicolò Filippucci, la sua canzone si intitola Mantra.
1: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin su Radio Italia 1, questa era Strega Comanda. Facciamo una breve, brevissima pausa. Torniamo ancora con la musica italiana, con la nuova canzone di Edoardo Bennato che si intitola Ogni settimana.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: E beh, amica, amica, viva la mamma, questa nuova canzone di Edoardo Bennato, intitolata Ogni settimana. Sono le 6:10, ancora ben trovati da Sergio Merito. Tra poco cominceranno ufficialmente le due ore, quelle canoniche, quelle classiche che ci vedono sempre insieme, dalle 18 alle 20. Voglio ancora parlarvi un po' di cyber truffe, anche perché gira ultimamente, no, questa notizia per cui vengono venduti condizionatori a prezzi stracciatissimi, uno a bocca, online naturalmente, e poi si vede per venire a casa ventilatori o no, tutt'altro meno che condizionatori veri e propri. Quindi gli esperti consigliano alcune cose per riconoscere una truffa durante gli acquisti online: di fidare di sconti particolarmente elevati e di offerte con scadenze molto ravvicinate, potrebbero essere un segnale che l'offerta è falsa. Controllare attentamente i siti web degli e-shop prima di inserire qualsiasi informazione, verificando la presenza di errori ortografici, caratteri insoliti o domini differenti da quelli ufficiali. Non fidarsi di link o allegati ricevuti via email e verificare sempre con attenzione il mittente prima di aprire qualsiasi contenuto, e poi confrontare la descrizione e le fotografie del prodotto con quelle presenti sul sito ufficiale del produttore. È consigliabile raggiungere il sito ufficiale direttamente dal browser e cercare il prodotto da lì. Qualche piccolo ma importantissimo suggerimento antitruffa.
1: Radio Italia 1.

0: È la nuova di Molella, si intitola Quello che è 17:53. Adesso un paio di canzoni ci porteranno direttamente alle news delle 18 e al via per quanto riguarda la nuova ora insieme in compagnia di Sergio Melito fino alle 20 su Radio Italia 1. Abbiamo la versione 2026 di America, Gianna Nannini con Marrakesh, a seguire anche Sophie and the Giants. Buona serata.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Amiche, cari amici, cari Radio Italia Unici, inauguriamo una nuova ora insieme. E sì, per coloro che si sono sintonizzati da poco, spiego che ho detto inauguriamo la nuova ora insieme perché il Sergio Melito, colui che vi parla, quest'oggi eccezionalmente è già qui ai microfoni di Radio Italia 1 dalle ore 17, ma domani ritroveremo regolarmente la Simona Sorbara dalle 15 alle 18, va bene? Ancora ben ritrovati, buona settimana da Sergio Melito, piacere di essere con voi come sempre. Da qui alle 20 cominciano le nostre due ore canoniche, 347-049-3131, musica, notizie, curiosità. Tra poco, per esempio, parleremo di, non so come definirla, di un settimanale, di una rivista, di una costante che ci portiamo da quando eravamo bimbi e non accenna a mollare, è sempre un successo annuale ma soprattutto d'estate. Parlo della settimana enigmistica, l'alleata dell'estate, ne parleremo nei prossimi minuti qui su Radio Italia 1. Intanto Raff e poi Tame Impala, Jamie e Boyz Noize con Dracula e via.
1: Radio Italia 1.

0: E allora, Tame Impala, Genie, Boyz Noize, una canzone che si intitola Dracula, Dracula. 18:13, buona serata Italia 11, come va? Avete sentito dal nostro notiziario che nei prossimi giorni, già cominciato oggi, ma nei prossimi giorni ancora più evidente, ci sarà questo indebolimento dell'alta pressione, quindi respireremo un po' di più. Dai, già questa notizia mi fa stare meglio. Mi sembra quasi di avere freddo. Forse esagero un po'. Vabbè, andiamo avanti, dai, nella serata di Radio Italia 1 al 347-049-3131 sono sempre benvenuti i vostri eventuali messaggi, i vostri eventuali saluti, i vostri eventuali commenti. Raccontatemi un po' la vostra estate, dove andrete, siete già stati in vacanza, cosa avete fatto di bello, insomma, raccontatemi così, fuori dai denti, quello che vi va, se ne avete possibilità e desiderio. 347-049-3131. Intanto andiamo con Ed Sheeran e Camera.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Samurai J featuring Nayara con la versione spagnola di Ossessione, Obsession. 18 e 21, Radio Italia 1 con Sergio Melito, buon lunedì sera amici. Allora dicevamo, la settimana enigmistica, l'alleata dell'estate, pensate che vale 50 milioni di euro l'anno. I cruciverba più famosi d'Italia continuano infatti a conquistare lettori dopo quasi un secolo dalla nascita. E dietro il successo della settimana enigmistica c'è la famiglia Sisini, oggi guidata da Francesco Baggi Sisini. Insomma, è difficile trovare un italiano che almeno una volta non abbia provato a completarne una pagina. D'estate ancora di più, tra ombrellone, asciugamano e crema solare, la settimana enigmistica è da decenni uno dei compagni inseparabili delle vacanze, insieme all'insalata di riso, alla pizza e il rumore delle onde in sottofondo. È un successo crescente naturalmente, ed è un successo, come dicevamo prima, che non si limita solo ai mesi estivi. L'avvento di internet, degli smartphone e più di recente dell'intelligenza artificiale non hanno affatto scalfito il fascino della sua carta stampata. 48 pagine di parole crociate, rebus, rompicapi, giochi di logica continuano ad accompagnare milioni di lettori durante tutto l'anno. Pensate che tra il 2019 e il 2024 la settimana enigmistica ha registrato ricavi complessivi di vendite intorno ai 300 milioni di euro, pari a circa 50 milioni l'anno, con utili netti di 75,5 milioni di euro. Ok? Quindi alla base di questo successo c'è anche una piccola strategia imprenditoriale. A partire dagli anni 40 Giorgio Sisini puntò infatti sull'autosufficienza editoriale, acquistando una tipografia, una cartiera e stabilimenti per la produzione dell'inchiostro, da cui nasce il caratteristico nero delle caselle dei cruciverba. Insomma, la settimana enigmistica, che ad onor di cronaca, ricordiamolo, viene stampata per la prima volta a Milano nel 1931, però l'arrivo nelle edicole avviene all'inizio dell'anno successivo, quando il settimanale viene messo in vendita al prezzo di 50 centesimi di lira. Altri tempi!

0: Gaia su Radio Italia 1, questa era Bossa Nostra. Adesso noi, cari amiche, cari amici, ci separiamo per qualche istante perché arrivano puntuali come ogni sera alle 18.30 gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Che succede su strade e autostrade? Siete già in partenza per le vacanze? Siete già di ritorno dalle vacanze? Ovviamente il grande esodo arriverà tra una decina di giorni, alla fine del mese, ma già un po' di movimento per le strade c'è, direzione mare, montagna, laghi. Lo scopriremo nei prossimi secondi, appunto, e poi torneremo qui su Radio Italia 1 proseguendo la serata insieme. Lo faremo con la musica di Blanco e la sua Los Angeles.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente. Sono presenti rallentamenti fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Take That, la loro nuova canzone, il ritorno sulle scene dei Take That, Sweet Julie, l'abbiamo ascoltata su Radio Italia 1. Allora, rimosso il 50% delle cabine telefoniche dalle strade di Torino, obiettivo chiusura entro fine anno, ok? Quindi vedremo sempre meno cabine, o come dice qualcuno, gabine telefoniche. E infatti il piano di dismissione entra nella sua seconda fase e su tutta la città erano presenti 138 cabine, finora ne sono state rimosse 12 e nella circoscrizione 1, 9 nella circoscrizione 2 e poi 20 nella circoscrizione 3, 4 nella 4 e via discorrendo. Insomma, ormai sono cabine ovviamente inutilizzate, superate dall'evoluzione tecnologica e in molti casi trasformate in punti di abbandono e incuria. Quindi ormai tempo davvero poco, limitato, e poi verranno dismesse tutte. Il piano di dismissione è oggi al 50% e il progetto, l'obiettivo, la speranza è che venga concluso entro la fine dell'anno, sottolineando che molte cabine rimaste siano ormai soltanto punti di abbandono e degrado. Tant'è. Torniamo alla musica, Peggy Gou e Ira Starr con Human.
1: Radio Italia 1.

0: Peggy Gou e Ira Star, Women. Allora parliamo di queste fatidiche liste d'attesa per quanto riguarda la sanità. Il Piemonte purtroppo è tra le regioni che registrano maggiori difficoltà nel rispetto dei tempi delle liste d'attesa. Molti cittadini però non sanno che quando la prestazione viene fissata oltre i termini previsti possono chiedere una soluzione alternativa all'attendere mesi per una visita specialistica o un esame diagnostico. È la situazione in cui si trovano molte persone che davanti a liste d'attesa sempre più lunghe non conoscono gli strumenti previsti per far rispettare i tempi indicati nella propria prescrizione medica. Infatti ogni richiesta di primo accesso per una prestazione sanitaria deve riportare una classe di priorità alla quale corrisponde un tempo massimo entro cui la prestazione dovrebbe essere garantita. Se la data proposta supera quel termine, il cittadino può chiedere l'attivazione delle procedure previste per ottenere la prestazione entro i tempi stabiliti. Però è un diritto che nella pratica resta poco conosciuto. Molte persone non sanno che questa possibilità esiste, non sanno soprattutto a chi rivolgersi o non riescono a orientarsi tra moduli e procedure. E allora nasce un numero bianco. Numero bianco dell'associazione Luca Coscioni, il numero è, se volete prendere carta e penna per colmare questo vuoto informativo, ok, ci siete? 06 99 31 34 09, ripeto 06 99 31 34 09. E questo numero appunto aiuta in qualche modo. È un diritto, aiuta a districarsi in questo diritto non riconosciuto e quindi, non essendo conosciuto soprattutto, rischia di non essere esercitato. E chiamando il numero bianco i cittadini possono ricevere informazioni su come attivare il percorso previsto per la lista d'attesa e soprattutto quali passaggi seguire per presentare la richiesta alla struttura sanitaria. Beh, sperando di esservi stato utile, care amiche e cari amici, andiamo avanti. Lo facciamo con Tommaso Paradiso.
1: Radio Italia 1.

0: caso Paradiso, la sua nuova canzone si intitola Agitare Coca-Cola, ok? Molto bene, molto bene. Fino alle 20 con Sergio Melito, 347 049 3131, Radio Italia 1, lunedì 20 luglio 2026. Dunque, beh, ne abbiamo parlato nella prima ora, che quest'oggi è stata dalle 17 alle 18, della vittoria della Spagna, quindi ai mondiali. Abbiamo parlato della bella gara anche di Kimi Antonelli per quanto riguarda la Formula 1, del possibile ritorno sui campi da gioco di Sinner già primi d'agosto per quanto riguarda il Canada, in attesa poi degli USA Open. Insomma, staremo a vedere. Insomma, è stato un weekend di sport mica da ridere, e anche Torino si è vestita di albi celeste come Buenos Aires. Dai balconi il tifo per l'Argentina è stato evidente, poi però ha trionfato, dire trionfato forse è troppo, perché un 1-0 arrivato anche per il rotto della cuffia da parte degli iberici ha fatto sì che gli argentini perdessero allora il titolo di campioni del mondo e lo cedessero agli spagnoli. Questo è 18:47 minuti 32 secondi, torniamo alla musica, lo facciamo con BTS e la loro Swim.
1: La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: E allora, 18:53 minuti 40 secondi. Saluto Stefania che ha raccolto il mio appello a scriverci e si è palesata al 347-049-3131 augurandomi una buona settimana. Faccio altrettanto con te, cara Stefania, un abbraccio. Grazie per essere con Radio Italia 1. Abbiamo il tempo per ascoltare, direi, un paio di canzoni. Sì, un paio di canzoni, poi giro di boa. Affronteremo insieme l'ultima ora che ci porterà alle 20, avremo le news nazionali e internazionali. Ne approfitto per dire che se è vero che oggi ci siamo fatti compagnia un'ora in più dalle 17 alle 20, domani, e sarà così anche giovedì, invece, care amiche e cari amici, non ve ne abbiate a male, ma ci faremo compagnia un'oretta in meno. Infatti domani il Sergio Melito arriverà sì alle 18, ma vi saluterà alle ore 19, ok, in questi giorni di turnazioni varie, vacanze varie, gente che va, gente che viene, dobbiamo adattarci un po' tutti, quindi sarà così domani e giovedì, ma avremo modo di ricordarlo da qui alle 20. Intanto andiamo con la prima delle due canzoni che ci porteranno poi alle news nazionali e internazionali. Abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk e a seguire anche Benson Boone su Radio Italia 1 con Mystical Magical.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione da l'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Amburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000, gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
4: Radio Italia 1.
6: 1, 2,

0: Allora, 8 minuti dopo le 19, ancora buona serata cari Radio Italia Unici da Sergio Melito in questo lunedì 20 luglio, insieme come sempre fino alle 20. Erano Kungs con Theophilus London Galaxy. Parliamo di una nuova infrastruttura per studiare le malattie dell'età evolutiva e accelerare lo sviluppo di cure sempre più mirate. Questa bella iniziativa prende piede all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è stata avviata la nuova biobanca pediatrica per la ricerca, dedicata appunto alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione di campioni biologici provenienti da pazienti e donatori pediatrici. La struttura, realizzata con un investimento complessivo di circa 300.000 euro, nasce dalla collaborazione tra l'azienda ospedaliera OIRM Sant'Anna, l'Università di Torino, associazioni e realtà del territorio, e una prima fase ha riguardato la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali e naturalmente poi il percorso è stato completato con l'acquisto delle strumentazioni necessarie grazie al contributo dei Rotary Club coinvolti e di altre associazioni. La biobanca è articolata in due ambienti, uno destinato ai sistemi di refrigerazione e l'altro alla conservazione in azoto liquido. L'approvvigionamento dell'azoto avviene automaticamente attraverso un serbatoio collegato all'esterno. Nei nuovi spazi saranno custoditi campioni di sangue, tessuti, saliva e altri liquidi biologici provenienti da pazienti pediatrici affetti da patologie rare e complesse e da donatori. E l'attività riguarderà in particolare le malattie onco-ematologiche, metaboliche, neurologiche e cardiache. Quindi davvero una bella iniziativa. Nasce a Regina Margherita la biobanca pediatrica per la ricerca sulle malattie rare, questa nuova infrastruttura per raccogliere campioni biologici e soprattutto sostenere diagnosi avanzata e medicina di precisione pediatrica.
1: Radio Italia 1.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, 19:17 minuti. Ma voi lo sapete quanti siamo nel mondo? Allora, vi dico solo che in poco più di 70 anni la popolazione mondiale è più che triplicata. Nel 1953 gli abitanti del pianeta erano circa 2,6 miliardi, nel 2026 hanno superato quota 8,3 miliardi, ok? All'inizio del percorso la Cina domina con oltre 565 milioni di abitanti, seguita dall'India, che è ferma a circa 362 milioni. Tra le prime posizioni compaiono anche l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, il Giappone e diversi paesi europei, Germania, Regno Unito, Italia e Francia, che hanno ancora un peso rilevante nella graduatoria mondiale, mentre molte nazioni oggi considerate giganti demografici occupano posizioni più arretrate. Con il passare dei decenni la crescita ha accelerato soprattutto in Asia. L'India si avvicina alla Cina fino a superarla, diventando nel tratto finale di un video esplicativo che viene mostrato in rete il paese più popoloso con circa 1,48 miliardi di abitanti. La Cina resta poco sopra 1,4 miliardi, mentre gli Stati Uniti mantengono il terzo posto ma a grande distanza. Poi Indonesia e Pakistan consolidano il proprio peso, come Bangladesh e Filippine. La trasformazione più evidente riguarda però l'Africa. Nigeria, Etiopia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania risalgono progressivamente la classifica, mentre molti paesi europei ne escono. E non è soltanto un sorpasso numerico, è il segnale di un mondo nel quale l'aumento della popolazione si concentra sempre più lontano dall'Europa.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

19:27 Maroon 5 su Radio Italia 1, tra poco gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico e la viabilità. Prima arriviamo a tutto ciò con Stoccolma e Bell.

0: poi c'è ancora del via.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente il traffico è rallentato fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Arona e Borgo Manero in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: E allora, cabana, lui è Irama. 19:34 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme su Radio Italia 1. Parliamo di libri, non sbagliamo mai quando si parla di libri. Ha preso sabato scorso ufficialmente il via a Pragelato la 36esima edizione della Fiera del Libro di Pragelato, appunto. È un evento che si protrarrà per diversi giorni fino al 22 agosto ed è un appuntamento ormai culturale, commerciale molto atteso nell'estate dell'Alta Val Chisone. Per tanti anni si è tenuto all'interno della palestra comunale, dall'anno scorso la rassegna invece si è trasferita stabilmente in frazione Rive accanto al centro sportivo, e quindi che diventa un grande punto di ritrovo quotidiano per lettori di ogni età, offrendo un'esposizione di migliaia di libri a quota 1500 metri, quindi al fresco, leggere un buon libro al fresco, cosa c'è di meglio? Si va dalla narrativa ovviamente alla saggistica, ai gialli, alla poesia, ai libri per ragazzi, grandi novità, ai classici intramontabili. Oltre alla libera consultazione e alla possibilità di acquisto, il calendario prevede poi incontri con gli autori sotto l'ampio portico. Va bene, molto bene. Tra i momenti più attesi di agosto spiccano Alice Basso con il suo nuovo romanzo il giorno 8 agosto. Poi una conferenza sul GNP il 9, il climatologo Luca Mercalli il 14 agosto con breve storia del clima in Italia, e il 22 agosto in chiusura il giornalista sportivo Franco Bocca con il suo libro sul ciclismo La Torino del CIT. Tutto questo a Pragelato.
1: Radio Italia 1.

Subsonic dal 1999, abbiamo ripescato Disco Labirinto, 19:40 minuti. Non so se vi è mai capitato di fare acquisti su AliExpress. Ebbene, AliExpress ha beccato una bella multarella, 550 milioni di euro di multa per non aver bloccato la vendita di merce contraffatta, pericolosa o illegale. Questo è il verdetto con cui la Commissione europea ha colpito AliExpress, il colosso dell'e-commerce controllato dal gruppo cinese Alibaba. Provvedimento che rappresenta la sanzione più pesante mai applicata dall'entrata in vigore del Digital Services, la legge europea nata per ripulire il web dai contenuti e dai prodotti vietati. Quindi le accuse dell'Unione Europea quali sono? Beh, controlli inefficienti, algoritmi fuorvianti, promozione pubblicitaria e sistemi di raccomandazione automatici che continuavano a spingere gli articoli vietati prima della loro effettiva rimozione, un organico insufficiente di ispettori umani rispetto all'enorme volume di merci in catalogo, con una palese sopravvalutazione dei filtri automatici, trucchi facili da aggirare da parte dei venditori scorretti come l'errata classificazione della merce per eludere i controlli sui marchi e la mancata punizione dei profili recidivi. Vi basta? La tua musica.

0: Jonas Blue con Girl, 19:48 minuti. Ma lo sapete che a Bari si cerca un vincitore anonimo, naturalmente, per quanto riguarda il Super Enalotto, non riscossa da questo vincitore o da più vincitori, non si sa bene in quanti abbiano giocato la schedina, da 600.000 euro, e la Sisa l'avverte: tra 23 giorni la somma tornerà all'erario. È possibile? Secondo me l'unica spiegazione che mi viene da dare è che questi fortunati, e voglio pensare che sia solo così, hanno perso la schedina e quindi non sanno da che parte cominciare, e non possono ovviamente dimostrare che avevano vinto 600.000 euro non avendo più materialmente la schedina, non possono neanche riscuotere la somma che a loro spetterebbe. Voglio pensare che sia solo quello e non certo una dimenticanza o dire: ah, già dovevo controllare una schedina, perché sarebbe veramente un'offesa incredibile. Vabbè, la combinazione fortunata è stata giocata lo scorso 14 maggio a Bari. Il titolare della tabaccheria dice: è un peccato perdere una somma del genere. Vabbè, non lo dice solo lui. Voglio pensare, voglio sperare che sia solo, e mannaggia anche però al disordine eventuale, che abbiano perso questa schedina. Vabbè, sappiate, cari vincitori, caro vincitore, che hai ormai 22 giorni di tempo e poi la somma tornerà all'erario. Cerca bene, cerca bene.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Allora, Emma e Fabri Fibra con Antidroga, e noi siamo arrivati ai saluti, cari amici. Oggi ci siamo fatti compagnia per ben 3 ore ed è volato via questo tempo a mia disposizione. Domani vi ricordo invece Sergio Marito sarà con voi su Radio Tele 1, ma dalle 18 alle 19, una sola oretta, ma sarà bella pregna, bella densa, bella ricca. Per il momento vi auguro buon proseguimento d'ascolto, buon proseguimento di serata, vi abbraccio e vi lascio con Spandau Ballet I Fly For You. A domani alle 18 in punto su Radio Italia 1. Ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
3: Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci.
3: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto, attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: Come una medusa, chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.